0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Borobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
5: Disco Radio Party.
7: Welcome to the party.
8: Ancora musica, ancora hit senza alcuna interruzione. Lasciatemi salutare Simona che ci ascolta dalla Sicilia. Piero che invece è collegato da Pinerolo. Insomma, dal nord al sud dell'Italia, tutti che ballano con Disco Radio. E mi piace perché molti di voi evidentemente utilizzano l'applicazione gratuita anche quando sono in vacanza. Lui sta sempre di vacanza. Pitbull, Hekone, Habimula.

Goodbye to the party. Questo è l'ultimo momento che trascorriamo insieme per oggi, e neanche tanto, perché ci risentiamo dalle 18 alle 21 per un appuntamento speciale oggi e domani, e poi per il party set Wrap and Drop anche sabato notte. E sì ragazzi, poi pausa estiva, ci risentiamo il 1° settembre. Ma per stanotte da Don Cash, peace out.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: to the party.
1: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.

0: Un'altra ora insieme. Come ogni sera torna all'appuntamento con il meglio della dance storica. Abbiamo ancora 60 minuti da condividere. Il momento in cui tutti gli amanti della dance storica si ritrovano qui per ascoltare e ballare quelle che hanno fatto la storia del ritmo. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. Abbiamo deciso di partire così. 90 Technotronic, c'è Get Up.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era DJ Miko 1993 WhatsApp su Disco Radio. Il primo giro lo abbiamo concluso così e tra poco si torna indietro nel tempo. 1999 già pronto, Gigi D'Agostino.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Sicco Mario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
10: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
0: Non siete in ritardo perché il meglio della dance storica è qui. Come sempre l'appuntamento che va dalle 21 alle 22 lo condividiamo insieme anche in questo weekend. 393-800-3000 per dirci invece chi c'è dall'altra parte. I nostri ascoltatori, quelli che amano il meglio della dance storica. Ci potete ascoltare dalla radio oppure dalla nostra app. Basta scaricarla, è assolutamente gratuita e ci portate con voi ovunque voi siate. 99, Gigi D'Agostino, adesso abbiamo scelto Bla Bla Bla.
12: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
12: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: conoscibili sono quelli di Gabry Ponte, che ci ha portato fino al 2001. Adesso ragazzi non ci fermiamo, una mezz'oretta è andata, tra poco lo rifacciamo. 1998
1: Rhythmic History.
2: Allora signor Sironi, Telomare
3: preso,
2: signor Panzeri infradito,
4: ci sono,
2: signor Fantini il perizoma.
5: Io il perizoma devo... va bene, l'ho preso.
3: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
2: Canazzei!
3: Ma quale Canazzei? Con l'infradito a Canazzei!
2: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
3: Ma siamo in 4!
2: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
6: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
2: Con l'infradito!
1: Rhythmic History! Rhythmic History!

0: Mezz'oretta l'abbiamo consumata, ne abbiamo un'altra a nostra disposizione, quella che ci porterà fino alle 10. Il meglio della dance storica, l'appuntamento in extended version. Tutte le sere, lo sapete, no? Ogni ora su Disco Radio passa un disco dance storico e poi ci concediamo questi 60 minuti di musica per quelli che amano, tutte quelle che hanno fatto la storia del ritmo. Adesso torniamo indietro nel tempo, perlomeno con i ricordi datati 1998. Andiamo lì, Storm con Storm.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era Silver Screen su Disco Radio 2001. Siamo arrivati fino a lì, tra poco ancora una decina di minuti insieme. 1994, già pronta a coronare
1: Rhythmic History.
0: Abbiamo ancora una decina di minuti da condividere insieme in questo venerdì sera. Benvenuti su Disco Radio, ai ritardatari. Suona il meglio della dance storica. Come promesso, 1994, corona.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: History. La storia del ritmo su Disco Radio.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: Era Sadness, Enigma, su Disco Radio, ci ha portato indietro quei ricordi fino al 1990. Domani torna l'appuntamento con il meglio della dance storica. Adesso, se siete d'accordo, c'è Disco Radio Lo Muove.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Buongiorno a tutti, le 7.
1: Disco Radio.
0: Sorpresa di questo ultimo weekend senza belli svegli, perché questo è il solito orario dove con Fabrizio Stieroni riascoltiamo il meglio dei belli svegli che torneranno da dopodomani, quindi lunedì. Pronti per una nuova stagione, ma pronti a tenerci in compagnia da qui fino alle 10. Poi arriverà Valentina Guidi. Sono Fabio Marelli, partiamo.

0: con Baila Conmigo, la musica senza interruzione del Francisco To Disco Weekend. Appena iniziato questo lungo fine settimana estivo, dai che fa più fresco, insomma sta decisamente meglio rispetto agli ultimi. Dal 2019 al 93, tra un secondo con Rhythmic History.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
4: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
8: Brum Brum.
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
8: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Disco Radio.
0: Eccolo il nostro primo Rhythmic History di giornata di questo sabato 22 agosto. E allora andiamo indietro fino al 1993. I'm

0: Girls Who Love You nel Front Disco to Disco Weekend. In tanti anche questo weekend ci siamo già sentiti questa settimana per il mio rientro.
1: Aio, Barrelli, tornato dalla Sardegna.
0: Sì, sì.
1: Bravo, bravo.
0: Grazie, grazie. Che tempo farà oggi e domani?
2: Meteo. C'è proprio un fine settimana all'insegna del bel tempo sulle nostre regioni nord-occidentali dopo due giornate temporali. Sabato cielo sereno, poco nuvoloso. Anche domenica tempo assolato, al più un po' di variabilità su Alpi e Prealpi con sporadici piovaschi. Il caldo finalmente ben sopportabile dappertutto. Un weekend con temperature massime che oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi in pianura padana. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: volata via, un grazie a chi ci segue anche nel fine settimana con la nostra
1: musica.
0: Questo già prima. No, se volete 3938103000 sentiremo i messaggi più belli.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: storia di Disco Radio Mabel, disco del 1999, vi ricordo l'extended version stasera, un po' più là, ma ve lo ricordo già alle 21.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Continua From Disco to Disco Weekend. È sabato mattina, sto con voi fino alle 10 e poi tornerà naturalmente anche Valentina Guidi a fare il resto della mattinata. Fine settimana insieme a Disco Radio, la nostra musica senza interruzioni. Sono Fabio Morelli, Another e Talk to You.
0: Disco Radio From Disco to Disco Weekend.

0: Don't be so hard on yourself, Jazz Glynn dal 2015, invece tra un secondo Rhythmic History indietro di 26 anni.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
5: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
10: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Radio. Un super Epic History per dare la carica, questo è perfetto. Alle 8 e un quarto dal 2000, numero 1 del passato di Disco Radio. Feel So Right, Unconditional. Rhythmic.

0: anche Alvin Harris e Jazzy nel From Disco to Disco Weekend, spazio alla nostra musica senza interruzione. Tra poco vi ricordo che succede da lunedì.
1: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Eh sì, perché insomma io vi accompagno fino alle 10 oggi e domani, ma poi questo è lo spazio di Fabrizio Stironi che ritornerà con tutta la ciurma dei belli svegli lunedì. Vi anticipo qualcosina e tra poco ne riparliamo. Intanto altre 4 senza interruzioni. Gwen Stefani.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Cross Amsterdam con My Oh My nel From Disco to Disco Weekend. Benvenuti a tutti.
1: Marelli, ma sei tornato? Sì, sì. Che è finito il chapal sul sulle chiappette.
0: Allora, basta, basta. E da lunedì torna Livelli Svegli, appuntamento dalle 6 del mattino.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Radio.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
4: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
5: Naturalmente qualche novità ci sarà nell'appuntamento dei Belli Svegli. E poi vi ricordo che da settembre, anche per quel che mi riguarda, tra le 4 e le 7 del pomeriggio, un po' di novità che insomma spero vi piaceranno. Non svegliamo troppo, adesso c'è Robin Schulz, Bad Times.
1: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Buongiorno a tutti, sono le 9. E buongiorno a chi è dei nostri, lo è stato anche in settimana, insieme a me nel pomeriggio dalle 4 alle 7. Faccio anche un po' di pubblicità, posso?
1: Ciao Caldarelli, tanto lo sappiamo che sei registrato.
0: Dici? Va bene, Swedish House Mafia adesso con Happiness, it's so sick.

is so sad. Invece è bello sentirci la mattina tra le 7 e le 10, prima che torni la Vale, farà il resto anche lei naturalmente poi nella mattinata del Frodi Sotto Disco Weekend. Sono Fabio Marelli, partiamo in questa ultima ora, altra musica in questo caso del passato, in qualche modo ci prepariamo a Rhythmic History.

0: Matt Gunn con Ray Dalton 2015, Don't Worry, su Disco Radio nel Front Disco, su Disco Weekend. Siete pronti a fare un bel viaggetto negli anni 90 tra poco?
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: Vitara Hybrid, tua a €22.950 con €4.500 di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
6: Suzuki.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a €99 al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
9: L'estate

0: Fiato, i Patagarri, Nitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Edizione straordinaria, da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
2: svuota tutto.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Disco Radio. Ale, un altro bel retro, il nostro ultimo di questa prima parte del Prodisco to Disco Weekend, poi anche prossima ora con la Vale, poi stasera Extended Version dalle 21 alle 22. Un assaggino 98, Believe, Share.
8: Rhythmic History.

0: 9:30 sul disco di Daft Punk con Pharrell Williams. Un abbraccio a chi è dei nostri in attesa che tornino i belli svegli. E questo poi è lo spazio per riascoltare il best of. E ascoltiamo anche chi è stato dei nostri nel pomeriggio dalle 4 alle 7 in settimana.
1: Bella Sardarelli, non sapevo che eri tornato.
0: Sono qui, grazie, il tempo di domani.
2: Meteo. Primo fine settimana l'insegna del bel tempo sulle nostre regioni nord-occidentali dopo due giornate di temporali. Sabato cielo sereno poco nuvoloso, anche domenica tempo assolato, al più un po' di variabilità su Alpi e Prealpi con sporadici piovaschi. Il caldo finalmente ben sopportabile dappertutto, un weekend con temperature massime che oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi in pianura padana. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo. Are you
3: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio
0: party! Ultima mezz'ora insieme a me, sono Fabio Marelli e poi tra poco arriva la nostra super donna, la super Valentina Guidi, che vi terrà compagnia dalle 10 per le prossime ore di questo From Disco to Disco Weekend, che adesso vi regala

0: sigarette più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
6: La Vale pronta, tornerà tra poco per il resto del Frondisco Tutto Disco Weekend. Tornerà Sironi invece in questo che è il suo appuntamento di sabato e domenica con i belli svegli, quindi da non perdere con un sacco di novità. Sono Fabio Morelli, Anima, di oggi adesso c'è Beautiful
0: Disco Radio, Frondisco Tutto Disco Weekend.

0: Martina Guidi che è arrivata. È
1: eccomi.
0: Sveglia, sveglissima.
1: Guarda, la sto già ballando tutta, anche se mi sono persa un po' di pezzi, devo dire. Non mi ricordo più. Boh, il primo pezzettino ce l'ho, il resto ricordi
0: come
1: lontani.
0: Saturday Night di Wifi. Con lei continua il From Disco to Disco Weekend. Se volete, ci risentiamo domattina dalle 7 alle 10. Guidi, è tutto tuo.
1: Ciao Fabio.
2: Disco Radio.
3: From Disco to Disco Weekend. Ecco.

Fammi ringraziare ancora una volta Fabio Marelli, che è stato con voi fino a qui. Farà la stessa cosa anche domattina. Intanto abbiamo 4 ore da condividere con la musica senza interruzione, su Disco Radio, quella bella del From Disco to Disco Weekend. Fine settimana che significa partenza per moltissimi, quelli che ancora le vacanze non le hanno fatte. Bollino quasi rosso per il rientro di moltissimi tra di voi che invece hanno terminato le vacanze. Il nostro numero 393 800 3000, per raccontare a che punto siete di questa estate. Adesso, felice, abbiamo scelto My System.

0: Era Justin Bieber con la sua Friends su Disco Radio. 10 e 10 minuti, la storia del ritmo torna su Disco Radio. Ormai lo sapete, un disco dance storico. Lo scegliamo ogni ora e tra pochissimo vi porto fino al 1993. Non muovetevi.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
8: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
9: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
11: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
0: Disco Radio. L'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History è tutte le sere dalle 21, anche questa sera lo facciamo insieme. Un disco dance storico, allora, adesso vi porto nel 1993, Past the Toilet Paper.
14: Rhythmic History.

0: Valentina Guidi, abbiamo 4 ore da condividere fino alle 2 del pomeriggio. Dicevamo, ci sono quelli che sono partiti e sono di rientro proprio in questo fine settimana, c'è chi invece butta sulle valigie in macchina, su un treno, oppure si dirige verso un aereo perché le ferie partono da qui. Come siete messi al 393 800 3000?
1: Buongiorno Supervale.
0: Ciao.
1: Andrea da Milano. Accidenti, io negli ultimi anni, cioè negli ultimi 30, ho avuto la brillante idea, per me la ritenevo brillante, di fare le vacanze o a giugno o a luglio per rimanere a Milano ad agosto, per non fare nulla. Se c'è poca gente io lavoro poco,
0: okay,
1: come tutti credo. Detto ciò, mai come quest'anno ragazzi, altro che anche la settimana, le 2 settimane qua centrale di Ferragosto, ragazzi. O la gente incomincia ad avere le brillanti idee come me,
0: può essere,
1: oppure non va.
0: Anche.
1: Va bene, detto ciò, comunque un abbraccio a tutti, fate i bravi.
0: Sempre più italiani decidono di fare le proprie ferie spostandole nei periodi meno caldi, meno affollati, meno costosi. Settembre-ottobre prese d'assalto, siete tra quelli che magari hanno già organizzato qualcosa per quel periodo lì? Fatecelo sapere, tra poco ne arrivano 4 senza interruzione.

0: Disco to Disco Weekend, ufficialmente entrati nella seconda parte. Avete già in mente di fare qualcosa per settembre, ottobre? Vacanze, stiamo parlando di quello. Adesso Closer.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Wanna Go Home Medusa su Disco Radio 10 e 44 minuti dentro nel From Disco to Disco Weekend. Abbiamo detto fine settimana di rientri, tantissimi, ma tante ancora le partenze, e c'è chi è già rientrato e sta pensando alla prossima vacanza. Pare essere la soluzione ideale per combattere lo stress da rientro: prenotare immediatamente qualcosa da fare a settembre oppure a ottobre. Come siete messi?
1: Ciao Disco Radio, Federico da Vallo Sesia.
0: Ciao.
1: Oggi ultimo weekend di ferie, dopo 10 giorni a Tenerife siamo rientrati mercoledì.
0: Ok.
1: Ciao.
0: Un abbraccio.
2: Ciao Ada da Paderno. Io le mie vacanze le ho fatte a giugno a Malaga. A ottobre ho prenotato per Sharm. E quest'anno mi è venuta la brillante idea, agosto, visto il caldo, di andare giù ad Agropoli, Pestum, da mia mamma.
0: Ah.
2: E sono tornata a Milano con la polmonite bilaterale.
0: No, ma dai!
2: Vacanze da incubo agosto.
0: Mamma mia,
2: non
0: dai,
2: vado
0: dai.
2: Mai via in agosto.
0: A ottobre
2: e penso che dopo questa non andrò via per altri 30-40 anni.
0: Immagino.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, un abbraccio.
3: Ciao Vale, ciao ascoltatori di Disco Radio. Io in mente sabato prossimo prendo l'aereo e volo in Marocco.
0: Bello!
3: 10 giorni.
0: Beh. Mica male, direi, certo. Allora ragazzi, il The Guardian lo definisce post vacation. Noi volgarmente lo chiamiamo stress da rientro, ma in sostanza ci riferiamo sempre a quel malessere che ci colpisce quando dobbiamo fare il ritorno in ufficio, no? Alle nostre scrivanie, oppure in casa, o semplicemente sul nostro posto di lavoro. Secondo il quotidiano inglese ci sono alcune città in cui si soffre di più, e tra queste, ragazzi, c'è proprio la frenetica Milano. Quindi quelli più depressi al rientro dalle vacanze, ahimè, sono i milanesi. Come si cura? Allora, innanzitutto, ragazzi, tornare dalle vacanze con qualche giorno di anticipo per riambientarsi, quindi non fare che si rientra per poi ritornare immediatamente magari in giornata al lavoro. Sfruttare lo smart working se è previsto, quindi cercare magari di partire con calma. Adottare uno stile di vita sano, quindi trovare un ritmo corretto per quel che riguarda il sonno, ma anche l'alimentazione e lo sport. Con un po' di sforzi il buon umore si può affrontare senza troppi traumi. Tra le altre cose, ci consigliano di insomma prenotare magari una mini vacanza a settembre, a ottobre, di modo di riassaggiare quel benessere lì che insomma si consuma poi nel giro di pochi giorni una volta rientrati. Avete qualche programma, progetto per settembre e ottobre? Siete tra quelli che partono proprio in questi giorni, oppure siete già rientrati? 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Globo, l'evento più atteso della stagione, è arrivato! C'è lo svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
4: L'estate

0: Fiato, Ipata Carri, Nitro, Bepa, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Non è vero che le vacanze finiscono dopo Ferragosto, ci sono moltissimi di voi che sono in partenza proprio in queste ore, tanti altri stanno già organizzando che fare. Tra settembre e ottobre siete tra questi, Andrea Bocelli, David Guetta, adesso DNA.
2: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: su Disco Radio, 10 praticamente che sfiorano le 11 di questa mattinata. Vi abbiamo chiesto al 393-800-3000 se siete tra quelli rientrati, quelli che partiranno proprio nelle prossime ore, e se avete in mente già dal vostro rientro di fare qualcosa anche su settembre-ottobre, magari una piccola vacanza.
1: E io faccio parte di questo club, in quanto partirò sabato prossimo.
0: Ok.
1: E andrò a fare il mio cammino del nord in Spagna.
0: Bello.
1: Partendo dai Run.
0: Bello.
1: E starò via le prime 2 settimane di settembre.
0: Buone vacanze allora.
2: Ciao Disco Radio. Beh, noi a marzo siamo andati a Bali, 10 giorni.
0: Che meraviglia!
2: Ora siamo in Spagna e siamo andati fino a Santiago, stiamo iniziando il rientro con il camper e abbiamo già prenotato a marzo del prossimo anno per andare a Parigi.
0: Beh,
2: con i bimbi.
0: Non male.
2: Ciao Valerio da Cuneo.
0: Ciao Vale, ciao ciao.
3: Allora, io sono andato per una settimana nelle Marche, vicino a Senigallia. Sono tornato il giorno di Ferragosto e già le ferie me le sono già scordate.
0: Sì.
3: A settembre mi piacerebbe andare da qualche parte, ma causa lavoro penso che rimarrò qua. Quindi niente, ferie scordate. Il problema è che guarda il tempo, che bello che è.
0: È vero, meraviglioso.
3: E vabbè, niente, ce ne faremo una ragione.
0: No, devi prenotare a settembre, anche un weekendino piccolino è da fare. Le 11. Riparte l'appuntamento con il From Disco to Disco Weekend. Da qui apriamo la nostra seconda ora insieme, delle 4 che condividiamo come sempre fino alle 2 del pomeriggio, praticamente all'ingresso del pomeriggio di questo sabato 22 di agosto. Adesso la novità, la prossima c'è Lose Myself.

0: alla fine anche The Weeknd era Sacrifice su Disco Radio. 11 e 12 minuti, vacanze terminate per molti, ma c'è chi ha già in mente un piano ben preciso, ovvero già prenotare qualcosa per settembre-ottobre. Come siete messi al 22 di agosto?
1: Ciao, sono Silvia. Ciao. Io ho fatto 15 giorni bellissimi con mio marito a Bali, l'ultima di maggio, la prima di giugno. Bello. Abbiamo ovviamente lasciato a casa nostra figlia ormai ventenne, che doveva studiare per la maturità. Okay. E noi ci siamo concessi questa fuga.
0: Bravi.
1: Tipo secondo viaggio di nozze. Abbiamo messo dentro l'anniversario, i nostri compleanni, tutti i regali che non ci siamo mai fatti.
0: Avete fatto
1: e
0: bene.
1: Abbiamo fatto questa meravigliosa esperienza a Bali, proprio un paese bellissimo, siamo stati benissimo.
0: Bello.
1: E ancora adesso la ricordo come una vacanza meravigliosa. Il nostro abitudine agosto è stare a casa tranquilli, tutti sono via e qua si sta benissimo, e però c'è un inconveniente: io ho deciso di ballare sul tavolo a una festa. No. In un locale.
0: No.
1: Sono caduta, ho rotto il piatto tibiale del ginocchio sinistro, quindi sono infortunata, stampellata con il tutore. Ne ho ancora per 3 settimane.
0: Scusami,
1: quindi niente in programma, niente gite, niente passeggiate, niente scalate in montagna, riposo.
0: Certo.
1: Mi rifarò poi a novembre, quando apriremo casa per la stagione invernale, e spero di rimettere gli sci.
0: Ma
1: e
0: certo.
1: Godermi le sciate senza problemi al ginocchio.
0: Un abbraccione, buona guarigione, un abbraccio, ciao.
2: No, Elisa, io le ferie le ho fatte le prime di luglio, ho fatto 15 giorni.
0: Sì.
2: A New York.
0: Bello.
2: Io e mio figlio, che è stato a trovare mio fratello che abita là. Adesso si parlerà dell'anno prossimo.
0: E voi come siete messi?
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
13: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
14: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
15: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
14: svuota tutto!
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Io sono Carolina Kostler e lei è Suzuki Swift Hybrid.
18: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
19: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
20: Suzuki.
0: Disco Radio. Dedicato agli amanti della dance storica, c'è un appuntamento che vi riporta indietro nel tempo, quello con Rhythmic History, adesso dal 1999 con

0: One, Lady Gaga su Disco Radio, 11.32. Tra quelli che sono rientrati c'è già la voglia di prenotare la prossima vacanza, ci sta, e quindi avete qualcosa in progetto? Cosa avete fatto quest'estate? Insomma, come ci siete arrivati a questo 22 di agosto?
1: Ciao, tra 5 giorni si parte a Courmayeur una settimana, e poi è il mio compleanno a novembre, una bella settimana a Marsalam. Mimmo da Saronno, ciao, un abbraccio, buona
0: ciao,
1: giornata.
0: Ciao Mimmo, un abbraccio.
2: Ciao Disco Radio. Noi invece abbiamo prenotato il viaggio di nozze che non abbiamo fatto l'anno scorso a Sharm el Sheikh, e ci portiamo anche i nostri bambini.
0: Bravi.
2: Partiamo il 31 di agosto e torniamo il 7.
0: Dai, manca poco.
2: Di settembre. Corto, breve, ma intenso. Sara Danone.
0: Divertitevi.
3: Ciao Vale, sono Marta Danovi.
0: Ciao Marta.
3: Io ho fatto una settimana a giugno con mia figlia al mare, qua in Italia, nella Riviera Romagnola.
0: Ok.
3: Poi ho fatto 4 giorni adesso in Liguria con le amiche, e in totale 3 settimane di ferie. Beh, che sono volate e l'estate sta finendo.
0: Ma che?
3: Per la canzone di Righeira.
0: No.
3: E le prossime spero a dicembre a Napoli.
0: Bravi.
3: Buona giornata a tutti.
0: No,
3: ciao,
0: non incominciamo a dire che l'estate sta finendo, dai, che è ancora presto. Siamo al 22 di agosto, tra poco 4 senza interruzione.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: 11.34, non è vero che l'estate sta finendo, perché c'è tutto il tempo ancora per andare in vacanza e soprattutto tempo per programmare qualcosa da fare in autunno, perché no? Peggy Goo adesso, cioè Human.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Summer on the Dance Floor su Disco Radio fino al 2002 con Samurai J, Flamenco, Paranoia, Sia, Human, quella con cui abbiamo aperto una decina di minuti quasi, dai, prima di mezzogiorno. Vi abbiamo chiesto se avete qualche progetto per quel che riguarda le vacanze, magari anche nei prossimi weekend riuscite a fare una toccata e fuga, per quelli che ovviamente già sono andati, perché in tantissimi invece stanno partendo per le vacanze estive in queste ore.
1: Ciao Disco Radio, ciao Vale.
0: Ciao.
1: Allora, io e mio marito stiamo ancora lavorando, ma il 6 di settembre si decolla destinazione Lampedusa.
0: Bello.
1: Voglio solo sentire l'onde del mare e basta. Ciao,
0: certo,
1: a tutti.
0: Ciao. Allora, concludiamo l'estate insieme. Vi va? Più che altro sabato 29 agosto vi aspettiamo alla Notte Bianca di Casteggio per accendere l'estate con l'energia esplosiva del Disco Radio Party. Si torna a far festa anche a fine agosto, in console la nostra squadra al completo, sul palco Matteo Epis e Domunari, insieme a me con Don Cash. E non è tutto, una serata incredibile, ci saranno street food, spettacoli dal vivo e i negozi aperti per tutta la notte. Per cui vi aspettiamo tutti quanti, non prendete impegni, il prossimo sabato 29 agosto in piazza Cavour a Casteggio torna l'energia del Disco Radio Party. Vi aspettiamo tutti quanti là per ballare sotto la console, è assolutamente vietato mancare.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 a

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dai che andiamo, 10 minuti alle 12, praticamente chiudiamo questa mattinata insieme, il nostro sabato con la musica senza interruzione del From Disco to Disco Weekend, dritti fino alla prossima novità, Joel Corry, Devotion.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. I wanna-

0: ieri e state invece partendo? 393 800 3000. Mezzogiorno preciso.
1: Disco Radio.
0: Stamattina mi tiro le orecchie da sola perché mi sono dimenticata di abbracciare e salutare tutti quelli che sono impegnati lavorativamente parlando in questo 22 di agosto, anche nel weekend, magari tra quelli che ancora non hanno fatto le vacanze. Ci siamo ad accompagnarvi con la nostra musica senza interruzione. Sui The Shows Mafia, Licky Lee, la novità, adesso Happiness, He So Sad.

Happiness, He's So Sad su The Shows Mafia, Liki Li tra quelle che passano come novità in questi giorni, 5 minuti dopo mezzogiorno, anche questa da votare sul nostro sito discoradio.it nella sezione dedicata al Music Club, che non è nient'altro che il laboratorio di musica della radio. Entrate nel sito, votate la musica che vi piace di più e ogni settimana, anche in estate, vi potete portare a casa i nostri premi, i nostri gadget. Provateci magari che avete un attimino di tempo in più in questo weekend. Quindi, a conti fatti, siete già andati in vacanza o siete tra quelli che partiranno nelle prossime ore, quelli che hanno rimandato magari le vacanze a settembre? Per farcelo sapere, il nostro numero 393 800 3000, messaggini, WhatsApp, ancora meglio note audio, così almeno sentiamo anche la vostra voce e vi mettiamo in onda su Disco Radio. Robin Schulz, adesso, abbiamo già scelto la prossima, si chiama Better Times.

0: accompagnandovi in questo inizio di pomeriggio, 12 e 14 minuti, la storia del ritmo torna e quindi ci andiamo a prendere un disco dance storico dal passato, tra poco 1994.
1: Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
3: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
10: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
9: Brum Brum.
10: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
9: Wow, allora vado da Brum Brum.
10: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Disco Radio.
0: L'extended version del Rhythmic History ogni sera su Disco Radio e poi un assaggino ogni ora. Come promesso, adesso vi riporto nel 1994, Rednecks Got Nigel.
12: Rhythmic History.
13: I've been married long time ago. Where

0: abbiamo scelto Weekend Medusa Khalid su Disco Radio alle 12:32. Vi accompagniamo con la nostra musica. Tra pochissimo ce ne sono quattro senza interruzione.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh. Y'all ready for this? Che si fa in questo sabato 22 di agosto? Cosa state facendo là fuori? Orario questo dell'aperitivo, se siete in vacanza, che bello, beati voi. 12:33 si pensa già al pranzo, magari siete tra questi. Adesso live your life.
1: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: chi spy, Calvin Harris su Disco Radio a chiudere il giro delle 4 senza interruzioni, anche con Pups and Scar. Siamo tornati nel 2004 con Mirage, Stasera la Luna, Sorry Papi, Live Your Life, quella con cui abbiamo aperto. Ma chi lo ha detto che le vacanze rilassano? Sì, è vero, per la maggior parte dei casi è così, ma non per tutti, perché settembre e ottobre, proprio al rientro dalle vacanze, sono i mesi più movimentati ed intenso lavoro per i terapeuti specializzati nelle relazioni umane, specie quelle di coppia. La stretta convivenza a due nel corso dell'estate fa scoppiare in genere conflitti latenti o cronici o comunque irrisolti. Capita così che se le vacanze sono per tutti il momento più atteso dell'anno, una tregua in qualche modo dalla quotidianità, possono rivelarsi anche come una trappola mortale per le coppie che solitamente si nascondono i problemi affogando la propria vita nel lavoro, la chat dei genitori a scuola, la vita sociale e Netflix, che di solito è un rifugio televisivo serale, no? Funziona così un po' per tutti. Ecco, le vacanze possono essere perciò un'arma a doppio taglio, ahimè. Sono la prova del fuoco in cui le coppie felici escono molto più forti e quelle più insicure ritornano con qualche acciacco in più, se non vistose ferite sulla pelle e nella relazione in generale. Anche perché in genere la vacanza, la tolleranza per i problemi o i disastri, insomma, è notevolmente ridotta. Tutto deve essere perfetto, come nelle foto di Instagram in qualche modo, le quali peraltro sono immagini di fondo false perché non hanno un filtro, e quindi mostrano soltanto la parte meno danneggiata, quindi tutto quello che è bello di noi stessi. Molti terapeuti puntano il dito su alcune vacanze, alcuni nuovi modelli di vacanza che creano e incoraggiano litigi o conflitti, come ad esempio la moda delle roulotte con pochissimo spazio, soprattutto se si hanno figli. Così tra settembre e ottobre gli psicologi lavorano un sacco a ritmi elevati per cercare di rimettere insieme i pezzi delle coppie sull'orlo di una crisi di nervi. Molti, dicono, vanno a cercare l'estrema unzione, no, del proprio rapporto, affinché si possa confermare che la relazione è morta e quindi poterla rompere con la conferma di un professionista. Un terapeuta ovviamente ne consiglia, ne decide, il suo compito è rendere visibile una situazione. C'è anche chi confessa di non credere affatto alla terapia, ma di esservi approdato solo perché il partner gli ha messo un out. Si tratta per lo più di uomini trascinati in terapia spesso dalle donne, e poi ci sono quelli che credono davvero che gli psicoterapeuti possano aiutarli in modo, insomma, sostanzioso. Le vacanze mettono dunque a dura crisi la coppia, specialmente se già i rapporti erano incrinati prima, passi tanto tempo insieme, non hai nient'altro da fare se non che star lì in spiaggia, in hotel, a farti l'aperitivo, sempre con lui, sempre con lei, ecco che le problematiche vengono fuori. Ragazzi, vacanze che rafforzano per voi la vostra vita di coppia oppure la peggiorano? 393-800-3000, magari qualche aneddoto, qualche litigatina che avete fatto con il vostro compagno o compagna al mare. 393-800-3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: L'estate

0: Macerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: 10 minuti alle 13, quasi in conclusione della nostra terza ora insieme. Ne abbiamo un'altra, quella che ci porta poi fino alle 2 del pomeriggio. Benvenuti su Disco Radio, sono Valentina Guidi. Gordo adesso, c'è Loco Loco.

terza ora insieme. Buon sabato pomeriggio, appena iniziato. Sono Valentina Guidi, abbiamo ancora 60 minuti fino alle 2. Non vi mollo, Le 13. Ancora un'oretta, abbiamo detto, che parte da qui, 22 di agosto, sabato. Che state facendo? Weekend di preparativi per partire oppure weekend dedicato al mettere a posto le valigie delle vacanze? Siete rientrati? State lavorando? Fatecelo sapere. Vi aspettiamo su Disco Radio, adesso Camrad, la novità, c'è Love Suburb.

0: fino alla fine, Camrade, la novità delle 13:02. Buon sabato 22 di agosto, siete tra quelli che stanno partendo oppure tra quelli che sono già rientrati, magari indaffarati con le faccende, stirare, lavare, disfare le valigie. 393 800 3000, Rihanna, abbiamo scelto Umbrella.
1: Di

0: mentre cerchiamo nei nostri cassetti un disco dance storico da farvi ascoltare anche in quest'ora, ho pensato al 2002. Tra poco vi porto lì, non muovetevi.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
9: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
8: Brum Brum?
9: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
8: Wow, allora vado da Brum Brum.
9: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Disco Radio.
0: Meglio della dance storica torna anche nel nostro sabato pomeriggio, l'extended version, tutte le sere dalle 21. Adesso un assaggino dal 2002, prezioso, e Marvin.
10: Rhythmic History.
11: Buongiorno.

0: una di quelle che suoniamo nei nostri Disco Radio Party, Disco Radio Party che torna il prossimo weekend. Tra poco vi diamo tutte le info per essere dei nostri. Intanto era Kungs, Never Going Home, su Disco Radio 1332. Che si fa dalle vostre parti? Fatecelo sapere.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Non prendete impegni per il prossimo fine settimana, perché il 29 di agosto torna il disco Radio Party. Tra poco vi diamo tutte le info per essere dei nostri. Adesso 4 senza interruzione, ripassiamo.

0: fine Back in My Life, l'ultima per chiudere il giro delle 4 senza interruzione, Good Old Days insieme a It's Like That, Shades of Blue, le abbiamo suonate arrivando praticamente alle 13:45. Vi dicevo poco fa, non prendete impegni per sabato prossimo, perché sabato 29 d'agosto, per la notte bianca di Casteggio, torna il disco Radio Party, accendiamo l'estate con l'energia esplosiva della nostra festa. In console ci saremo al completo con Matteo Epis e Dumunari insieme a me e Don Cash per farvi divertire, ballare, insomma per continuare questa estate insieme, un sacco di gadget, la musica, la festa e non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti per tutta la notte, per cui vi aspettiamo tutti quanti per ballare con noi sotto la console, per divertirci, per salutarci e per far continuare quest'estate meravigliosa. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio, noi siamo lì, torna il disco Radio Party, ve lo dico, è assolutamente vietato mancare.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
4: 10 minuti alle 2, ancora un po' di tempo per stare insieme. Siete con me, Valentina Guidi. Stiamo per chiudere la seconda parte del From Disco to Disco Weekend. La terza la iniziate con Robby Mistretta. Adesso Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girl.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: DB Boulevard Mooney su Disco Radio 2002 a Cipicchia, Point of View, ne sono passati di anni, puntualissimi le 14. Stavo guardando Point of View nel 2002,
1: passa il tempo,
0: ragazzi, madonna, sì. Passa troppo velocemente.
1: Con questa frase, cioè, si percepisce ormai tutta la vecchiaia che sta avanzando,
0: guarda,
1: che non facciamo più parte di quelli giovani.
0: No, assolutamente no, ma non solo questa frase, anche del tipo cosa fai stasera, vado a letto, oppure
1: ma con le zampette di gallina attorno agli occhi.
0: Alle due. Disco
1: Radio. Non è vero, l'ho inventata. La Vale non ha le zampette di gallina.
0: No. oggi sì. Senti, sono tuoi, io torno questa sera per il Rhythmic History e poi domani mattina, se vi va, puntuali dalle 10.
1: Allora la brandina che c'è di là è la tua.
0: È la mia.
1: Ho capito chi dorme in radio adesso. Intanto dai, iniziamo. The Bosa, la nuovissima Lose Myself. Buonanotte.
0: Ciao.

di tristezza nel cuore, quelli che stanno rientrando anche dalle vacanze, quelli mandiamo un grandissimo abbraccio, aggiornateci com'è andata, soprattutto situazione su strada, autostrade, com'è là fuori, il tutto al 3938 103.000, per chi è già tornato, quelli che non sono mai andate via, che si fa in questo sabato, che si fa in questo weekend. Io sono Roby Mistretta, oggi e domani vi accompagno fino alle 18. Adesso Tame Impala, c'è Dracula.

0: Lagida Major Lazer su Disco Radio, sabato pomeriggio, terza parte del Front Disco, tu Disco Weekend con me, Roby Bistretta. Buongiorno.
1: Ciao Roby. Ciao. Allora, io e mio marito oggi siamo a casa e ci siamo regalati una cena in un ristorante pugliese, quindi ci siamo gustati un bel piatto di orecchiette.
0: Ma che buone!
1: E le nostre vacanze tra due settimane.
0: Vabbè, importante
1: un saluto a tutti,
0: dai.
1: Ciao.
0: Manca poco, quando tutti partono, tornano voi, partite, orecchiette buonissime, credo che sia il pranzo e non la cena, ma come l'avete mangiate con i broccoli, cime di rape, bracciol, come l'avete mangiate ste orecchiette?
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
14: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
13: Brum Brum?
14: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
13: Wow, allora vado da Brum Brum.
14: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Disco Radio. Ma questo orecchiette?
1: Allora Robby, mio marito con la bracciola, io no, ho mangiato quelle classiche, però sono veramente ottime. Un saluto a tutti.
0: Il mio piatto preferito è l'orecchietta, adesso Fargetta.
15: Rhythmic History.

0: my music. Disco Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: diritta ora su Disco Radio. If it's not love, se non è amore, cos'è? Magari qualcuno ha scoperto altre forme d'amore proprio nell'estate 2026, estate che sta per finire. Vi accompagniamo sempre, comunque, dovunque noi di Disco Radio, ma come da tradizione il sabato c'è la poesia d'Antonio da Parma.
1: E oggi ritorna al campionato.
0: È vero, anche al calcio.
1: Un saluto torna, affettuoso e sincero a Roberto, lo speaker tanto amato.
0: Antonio, alleniamoci, nuova stagione, voglio delle rime taglienti, perfette. Intanto ti ringrazio, è vero, tifosi, siete pronti?
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party, ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Torniamo più o meno alla quotidianità, anche quella del weekend, con la ripresa del campionato. Per la felicità di tanti, molti altri, soprattutto le donne, dicono bene, no, inizia ancora. Per quelli che restano in città, quelli che ci sono, quelli che arrivano, tra poco vi suggeriamo un po' di eventi.

0: Sabato 22 agosto 14:46, siete con me fino alle 18. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Era In Your Eyes. Cosa c'è nei vostri occhi in questo momento? Magari valigia da disfare, un'autostrada da affrontare, o invece siete già tornati. La quotidianità, vai, sentiamo al 3938 103.000.
1: Ciao, sono appena rientrato da Salento. 10 giorni, ho mangiato 10 pasticciotti, uno al giorno.
0: Perché ti sei mantenuto, dai, dillo.
1: Quello classico con la crema, poi quello Obama al cioccolato, pasticciotto Sinner con il mandarino.
0: Questi sono già più di 10 questi,
1: crema amarena, crema.
0: Tutti.
1: Non li ho contati.
0: Infatti,
1: purtroppo ho contato i chili, ma vado in palestra subito a recuperare. Ciao Marco da Pavia.
0: Marco, ma che te frega dei chili? Te la sei goduta, hai mangiato questi pasticciotti, anche se pensavo che Sinner fosse gusto carota. Ben rientrato a te e a tutti gli amici che sono appena rientrati e lo stanno facendo dalle vacanze. Allora, qualcosa da fare in città? Sì, c'è, perché non perdiamo l'abitudine di uscire e divertirci. Lui ha mangiato i panzerotti, però io vi porto a Cevo. Siamo in provincia di Brescia, dove questo weekend ci sarà la tradizionale festa del latte. Là si mangiano i formaggi della tradizione del territorio, dalla formaggella, fatulì, formaggio di malga, insomma chi più ne ha più ne mette. Restiamo in tema cibo a questo punto con un'altra bella sagra, quella del Gorgonzola a Borgo Lavezzaro. Weekend di cucina tipica, musica e menù tutto a base di Gorgonzola. Avice, quindi niente, siete tornati alle vacanze, avete mangiato, ecco, alla dieta ci pensiamo da settembre, dai, godiamocelo ancora un po'.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. This world is mine.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Voi che fate questo weekend? Avete qualcosa di interessante da fare? Magari da proporre a tutti gli amici di Disco Radio? Sapete, quelli ancora indecisi, quelli che dicono: cosa faccio oggi, cosa faccio domani? Dai, se avete qualcosa di bello da raccontarci, fatelo al 393 800 3000.
0: From Disco to Disco Weekend,

0: di questo grande classico ritrovato in questo sabato pomeriggio su Disco Radio. Ciao a tutti, io sono Roby Bistretta. Abbiamo sentito qualche amico che torna, qualche amico che sta aspettando le vacanze, ma altri sono in partenza.
1: Disco Radio, buongiorno.
0: Eccoci.
1: Fabio e Tiziana in partenza per il Trentino, finalmente in ferie.
0: Oh, siamo contenti di accompagnarvi in Trentino, intanto sono le tre.
2: Disco.
0: Buongiorno, buongiorno, qua fino alle 6 di questo sabato pomeriggio, quindi prendo Fabio e Tiziana per mano e penso di accompagnarvi fino in Trentino, dai, più o meno per le 18 dovreste arrivare. Fatemi sapere quando arrivate, voi a che punto siete della vostra giornata, del vostro weekend, andate, partenze, gite,
3: ciao,
0: cosa?
3: Buongiorno, chi c'è? Io ciao. E la mia famiglia stiamo andando a Belluno, ciao.
0: Ciao, godetevi questa giornata o questo weekend, un abbraccio a tutti, intanto la novità degli Swedish House Mafia è lì.

0: Firmano la novità delle 15 e 5 minuti di questo sabato pomeriggio su Disco Radio. Happiness is so sad. Fino alle 18 siete come Roby Bistretta. Prima dicevamo questo weekend partenze, arrivi, gite, c'è chi rispa le valigie, c'è chi le fa, ma c'è chi sta tirando fuori la sciarpa che ha messo nell'armadio più o meno a inizio estate per tifare nuovamente.
1: Siamo pronti, Roby, siamo pronti. Ecco, direzione tifosi. Meazza, Milano, Inter Monza. Ciao Disco Radio.
0: Ciao, dai, vi accompagniamo in questo pomeriggio anche allo stadio Udinese Como alle 18.30, Inter Monza oggi alle 18.30, sempre oggi Parma, Cagliari alle 20.45 e poi tutte le altre nel corso del weekend. Buon

0: 4 agosto. Ci siamo sentiti anche tutte le mattine dalle 6 alle 10 al posto dei belli svegli. Come sempre c'erano i classici lavoratori con il capitano Fabri Sironi, ma poi abbiamo ribattezzato anche i vacanzieri e i pensionati presenti anche nel weekend.
1: Ciao Roby, Maria Teresa Torino. Ciao, Maria in Teresa. Ferie tutto l'anno, pensionata, un bacione.
0: Un abbraccio a te e a tutti i pensionati che ci stanno ascoltando. Un abbraccio anche a Max e Cinzia dalla montagna, che diciamo in ferie dal 1 luglio, torniamo a settembre. Così intanto torna dall'88 tra pochissimo un bel Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
5: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
6: L'estate

0: Fiato, Ibata Garry, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Edizione straordinaria, da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
8: Disco Radio. Dai che in questo sabato vi regaliamo

0: buongiorno.
1: Sì, a Montesilvano, niente, beati quelli che stanno andando in Trentino sulle Dolomiti al Fresco, quindi abbiamo 30 dalla mattina alla sera, stiamo cuocendo vivi e si spera presto che arrivi ottobre.
0: No, dai, che arriva il mio compleanno.
1: Forza, è bello che stai arrivando, siamo tutti con te. Ciao Giulia da Montesilvano.
0: Giulia, dai, allora voglio sapere quanti sono contenti che sta per arrivare forse l'inverno.
2: Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is
0: Rap and Drop. Dai, che i temporali degli ultimi giorni un po' hanno rinfrescato un pochino, non troppo, ma stiamo per giungere alla fine di agosto, inizierà settembre, un nuovo autunno e tra poco scopriamo tutti i segnali che ci fanno capire che l'estate sta finendo.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Snap dal 1992, Rhythm is a Dancer, nel nostro sabato pomeriggio nel From Disco to Disco Weekend, la terza parte con me, Roby Mistretta. Saluto il team Giovinetti, Marco, Edoardo e Cinzia Acoli, che ci augurano buon weekend. Lo ricambiamo, 393 800 3000. Abbiamo sentito anche Chi vuole la fine di questo caldo e l'arrivo dell'autunno, ma perché no, anche dell'inverno. Altri contro, tipo Raffa da Biella, se ho capito, ho interpretato bene il messaggio, dice assolutamente no, caldo fino alla fine di ottobre, l'estate non sta finendo. Perché vogliamo parlare di quei segnali che ci fanno capire che l'estate sta per finire. Ma qua arrivano altri messaggi, tipo dalla famiglia Rotas, una foto dal lago di Iseo, sono in barca in questo momento in costume. Quindi l'estate sta finendo o no? Perché d'altro giorno, con i temporali che ci sono stati, qualcuno ha detto basta, finito tutto, ma ci sono dei segnali che ce lo fanno ben capire, come le giornate che stanno diventando più corte. Tipo l'altra sera ero a cena a casa, a un certo punto guardo fuori, è già buio. Ma come, l'altro giorno c'era ancora il sole, adesso sta finendo veramente tutto. Poi l'aria della sera fresca e leggera, e questo non ci dispiace, un po' di freschino, la sera si dorme meglio. Spiagge, bar che si svuotano e chiudono, ma credo che non sia così, almeno amici che siete ancora in giro, è così, si stanno svuotando le spiagge. Ma secondo me l'estate sta finendo, lo racconta benissimo il finale di Sapore di Mare, ve lo ricordate?
1: Poi improvvisamente l'estate svaniva. Da ponente arrivavano grandi nuvole grigie cariche di pioggia e gli odori acri della pineta si tramutavano in folate di vento freddo.
0: Poesia.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vedi, a questo punto ci stiamo dividendo in team estate e team freschino. Io personalmente sono team estate. Anche Silvano al 393-800-3000 dice estate tutto l'anno e per tutta la vita. E allora a questo punto tu da che parte stai?
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: radio prima, parlando così dei segnali che ci fanno capire che l'estate sta finendo, abbiamo messo anche il finale, il sapore di mare, una chicchettina vi abbiamo regalato.
1: E me lo ricordo, sì, il finale di stagione del film Sapore di mare. Mi ricordo anche la canzone Rita Pavone. C'era la canzone che faceva "E capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore". E pioveva, e pioveva. E Jerry Calà anche, e la pioggia che va.
0: Basta, basta, basta, le 4. Disco Radio. Stop, stop, diamo un stop a quest'inverno, quest'autunno che sta per arrivare, perché siamo ancora in estate, piena estate 2026, c'è ancora chi sta partendo, chi deve partire, come abbiamo sentito prima anche Max da Torino, estate forever, certo, senza i 38 gradi, però sempre estate, sole, bel tempo, e noi siamo contenti di accompagnarvi anche in questo 22 agosto 2026. Che state facendo a proposito d'estate? State andando in piscina, al lago, siete al mare o siete di ritorno? Dai, intanto la novità di...

0: di questo sabato pomeriggio fino alle 18 siete con me, Roby Mistretta. Barbara da Pavia al 393 800 3000 dice: io non sopporto il caldo, però deve ancora fare caldo perché il primo settembre parto per la Sardegna, ma lì secondo me farà caldo.
1: Ciao Disco Radio, buongiorno. Se dovessi scegliere la stagione preferita, sceglierei sicuramente l'estate. Mette più allegria, le giornate sono lunghe, il sole, gente in giro, mare, mentre spiace. L'inverno mette un po' di malinconia, è bello giusto perché arrivano le feste natalizie, ecco. Ma potremmo evitare. Fare il Natale anche d'estate, chissà, sarebbe una bella proposta, ma bisognerebbe cambiare la data. Ciao a tutti,
0: ce l'ho.
1: Giancarlo da Cesano Boscone.
0: Ce l'ho, Giancarlo, ho la data per il Natale d'estate, a questo punto che ne dici di un bel 25 agosto? Ci sta, no? Lo facciamo lì. You make me feel-

0: 18, stiamo insieme fino alle 18 in questa che è la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Un sacco di cose da fare là fuori, le più diverse e disparate. Ci sono anche Omar, Franci, Ricky, Gabri e Mario che dicono spingere a 1000. E in questa giornata cosa stanno facendo? Stanno caricando le tame dei cavalli. Ci mandano un saluto, ma qua la mia testa va subito a...
1: Infatti io sto caricando le tame, poi trasporto il letame, poi spargo il letame. Praticamente una giornata di merda.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Vitara Hybrid. Tua a 22.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB. Da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
2: Suzuki.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
7: Fai questo test! Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
2: Disco Radio.
0: Mando ancora un abbraccio a Omar, Franci, Ricky, Gabri e Mario che stanno caricando le tame dei cavalli, sperando che la loro giornata sia diversa da quella di Pozzetto. Dai, per renderla migliore, dal 96 adesso Sandy B. Rhythmic.

parlano solo se li hai, ai quali abbiamo spesi tutti in vacanza, ma saluto quelli che sono tornati proprio in questo weekend e dico dai, coda dei saldi, ultimo weekend, sai che si fanno fuori tutto, tutto 10 euro e oggi ne approfittano. Un abbraccio a tutti, mentre tra pochissimo parliamo di abitudini che qualcuno ha a tavola ma che tante volte alterano i gusti.

0: le scopriamo, ma al 3938103000 facciamo una cosa. Quali sono le cose che a te danno veramente fastidio quando si mangia?
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: From Disco to Disco Weekend fino alle 18. Siete con me, ciao a tutti. Buon agosto, buon weekend, buon sabato, buona estate, buone vacanze e anche buon rientro. Insomma, ci sono un sacco di cose da fare proprio in queste giornate, in questo periodo, e le fate in nostra compagnia, quelli di Disco Radio. Magari state preparando anche la cena, sai, chi rientra a casa dice: ah, stasera non usciamo, ci mangiamo qualcosa a casa, perché magari sono 10 giorni che mangiamo fuori. E quando mangi fuori, soprattutto più che a casa, ci sono delle abitudini che danno fastidio alle altre persone che hai al tavolo, ma queste abitudini tante volte portano anche ad un'alterazione del gusto, in particolar modo da quando ci sono gli smartphone, da quando ci sono i social e da quando fa figo postare un piatto. C'è gente che prima di mangiare fa foto manco come se le stesse facendo, che ne so, alla fidanzata, al fidanzato, una cosa bellissima. Semplicemente un piatto, ma devi farlo dall'angolazione giusta, con la luce giusta, perché tutto deve sembrare figo, deve sembrare che stai mangiando la cosa più buona del mondo. Ma proprio questa cosa, la foto al piatto, porta ad un'alterazione del gusto, perché semplicemente perché dicono: aspetti talmente tanto lo scatto perfetto, che ormai quello che ti hanno portato ad un certo punto si fredda, si raffredda. E quindi magari una, che ne so, tipo prendiamo a carbonara, carbonara fredda. Dai, non è buona, non è la cosa più buona del mondo. Magari fai la foto a carbonara che si è raffreddata, non era neanche così bella, è bella, bellissima, foto uscita bene, ma non era buonissima. E quindi dai, basta fare foto ai piatti. Ma quali sono le cose che abitualmente la gente fa a tavola che te danno fastidio? Magari parla con la bocca piena, mangia con la bocca aperta, cos'altro ti può dar fastidio?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

Insieme a Cronora fino alle 6 in questo sabato pomeriggio. Buongiorno a tutti, ciao, sono Roby Mistretta. Approfitto della canzone che ha chiuso la terza ora che passiamo insieme in questo sabato, ovvero quella di Katy Perry, Happy Birthday, per augurare buon compleanno, tanti auguri a tutti gli amici che oggi, comunque in questo weekend, festeggiano il compleanno in questo agosto. E mando anche un abbraccio, perché immagino quando andavano a scuola, ma non potevi farmi due settimane dopo, eh? Io adesso con chi festeggio? Con chi festeggio? Un abbraccio a tutti, intanto la nuova de Bosa.

0: con questa novità su Disco Radio, si chiama Lose Myself. Arrivati alle 5 di questo sabato pomeriggio, che si fa?
1: Che fa sabato sera?
0: Anche questa sera dai programmini, avete già tutto programmato, cosa mangiate, cosa fate, dove andate, oppure restate a casa. Dai, qualsiasi cosa facciate, raccontatelo 393 800 3000. Intanto Bob Sinclair. Open up.

0: macchina, fireworks, ho detto Tomorrow's, ho capito. Sabato pomeriggio con me Roby Bistretta, ciao a tutti, che si fa, ma soprattutto programmi per la serata a quest'ora.
1: Se fosse per me questa sera andrei a ballare alla grandissima, ma purtroppo ho il cane e niente, devo fare una vita d'anziano.
0: Ma come, dai,
1: anche se sono in ferie
0: e devi accompagnarlo fuori.
1: Devo stare a casa, andare al lago, stasera riposo,
0: poi
1: brodino e vado a letto.
0: No, dai, non buttarti giù, anzi dai, tra poco ti faccio tornare giovane con un bel Rhythmic History, torniamo nel 98.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
5: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
14: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
15: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
14: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
15: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
14: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
15: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
16: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
15: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
16: Brum Brum.
15: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
16: Wow, allora vado da Brum Brum.
15: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Disco Radio.
0: Programmi per il sabato sera. Stefano dice: stasera la limonaia di Merone per il compleanno di Luigi Carelli. Nome e cognome, facciamo tanti auguri. Auguri Luigi, adesso dal 98 tornano gli Extreme.

0: Beautiful o non beautiful? Facciamo una cosa, scopriamolo subito.
1: Meteo.
2: L'anticiclone si rinforza alle latitudini mediterranee e si espande gradualmente verso le regioni di nord-ovest. Un weekend di conseguenza con tempo in miglioramento si stabilizza già quest'oggi e tornano estesi rasserenamenti. Le temperature rialzano di qualche grado, ma senza eccessi di calore. La giornata di domenica sarà ancora ben assolata sul Piemonte e sulla Lombardia. Il caldo senza eccessi, con temperature massime, ad esempio su Torino e su Milano, prossime ai 27 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
3: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: E se questa sera uscite a cena con parenti, amici, fidanzate, mogli e in quel momentino un po' di imbarazzo, un po' di stallo, non sapete cosa dire, state lì perché tra poco vi racconto un po' di curiosità nella nostra rubrica Forse non tutti sanno che...

0: Miles MC Alexia 1994, tornati nel nostro sabato pomeriggio qua su Disco Radio. Siamo dal 22 agosto 2026 e fino alle 18 siete con me, Roby Mistretta. Ciao a tutti, buon agosto, buona estate. Si parla anche di curiosità, la nostra classica rubrica, quella del sabato, quella che vi porta a conoscere un po' di cosine curiose che potete, come dicevamo, rigiocarvi magari anche ad una cena stasera. Sai, quel momento di stallo, butti lì un va, forse non tutti sanno che non puoi starnutire dal naso mentre dormi, non puoi starnutire mentre dormi. Perché? Questo perché i muscoli del corpo sono a riposo, i riflessi sono spenti dal cervello e quindi in caso di starnuto ti svegli prima, cioè durante il sonno impossibile starnutire. Forse non tutti sanno che, secondo uno studio della NASA, su Giove e Saturno piovono diamanti e questo dipende dalla reazione chimica tra i violenti fulmini ed il metano presenti in questi pianeti. Abbiamo sbagliato pianeta, amici. Ed infine, forse non tutti sanno che un litro d'acqua di mare contiene circa 35 grammi di sale. Sì, proprio così. Poi ci sarebbe anche lo zucchero, ma...
1: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: pomeriggio, passate un buonissimo sabato sera. Noi ci risentiamo puntuali qua domani pomeriggio a partire dalle 14. Sono Roby Mistretta, ciao!
1: Sono arrivate le 18. E allora buon weekend, Disco Radio Lovers, insolito orario in cui sentirsi. Special weekend in compagnia di Don Cash, quindi Special Weekend John. Rimarremo insieme dalle 18 alle 21, oggi e domani, sabato e domenica. E poi ragazzi, pausa. Incredibile, incredibile, ma vero, faccio una pausa anch'io. Mi fermo per 7 giorni, vado in Sicilia a trovare mamma, faccio finta che sia estate, ma poi ci rivediamo a Casteggio il 29 in provincia di Pavia e poi il 4 e il 5 a Tarquinia, insomma. Comunque ripartiamo con i live e in onda la Family del Pranzo dalle 13 alle 16 ripartirà poi dal martedì 1 settembre. Ma adesso, oggi che è sabato e sono le 18, partiamo con la novità degli Swedish House Mafia, Licky Licky.

0: Se la felicità non potesse mai più tornare indietro, probabilmente sarebbe triste. Se venisse solo ostentata sui social, anche quando non è vera, sarebbe triste. Happiness is so sad. Swedish House Mafia, la voce di Licky Lee. La voce di Don Cash a tenervi compagnia fino alle 21. Sono le 18 da poco passate, 18 e 5 minuti quasi. In casa Disco Radio con Don Cash, chi balla si fa sentire. Ciao,
1: ciao,
0: buon weekend.
1: Ciao, sono Francesca. Ciao.
0: Ciao, un bacio. Però ditemi anche da dove mandate i vostri messaggi. Ciao, chi è con me?
2: Ciao, Don, Giussi da Milano.
0: Milano, un bracio a tutti gli amici che sono milanesi. Mua.

0: c'è niente che mi possa abbattere e far guardare indietro. There's nothing holding me back. Shawn Mendes, brano firmato 2017. Chi balla con noi? Buon weekend, John.
1: Ehi là, ciao.
0: Ciao.
1: Roberto da Brescia.
0: Brescia.
1: Ciao, un bacione e complimenti. Ma. Continua così, sei stra forte.
0: Ma grazie di vero cuore.
2: E adesso è arrivato il doctor. E adesso è arrivato il doctor.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
6: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
7: Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Da Autotecnica IB. Scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB. Da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
9: Suzuki. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
10: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
11: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
12: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
13: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
18: Disco Radio!
0: Ma dove vai? Su Disco Radio ti prendo e ti porto via! Ve lo ricordate questo brano meraviglioso del Com insieme allo zio Dan? E allora lasciate la cintura, vi riporta al 2001 il remix di Molella. Ritmic History.

0: siamo qui in Royal. Il titolo di Bad Bunny. Vabbè ragazzi, su Bad Bunny non serve spendere parole. Quello che è successo a Milano, il concerto interrotto, vabbè, ma lo sapete ormai, Tantam che è stato viralissimo. Chi balla con noi? Buon
1: Coraggio.
0: Weekend on.
1: Siamo Alice Edo da Stradella.
0: Ciao, un bacione ad Alice Edo che ballano da Stradella. Mua.
2: E adesso è arrivato il dog. E adesso è arrivato il dog.
3: Allora, signor Sironi, Telomare!
4: Preso!
3: Signor Panzeri, infradito!
5: Ci sono!
3: Signor Fantini, il perizoma!
6: Io il perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
4: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
3: Canazzei!
4: Ma quale Canazzei? Con l'infradito a Canazzei!
3: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
4: Ma siamo in 4!
3: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
7: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
3: Con l'infradito!
0: E allora buon sabato pomeriggio, 18.30 da poco superate in casa Disco Radio con lo zio Don Cash, benvenuti nella family. Ci stiamo divertendo insieme, da dove da quando balli con noi al 393-800-3000 e chiaramente partono le nostre hit senza interruzione. Anna e Sound Lovers, Madonna, ma subito Break Your Heart.
8: Disco Radio, from disco to disco weekend. Loro.

0: Madonna con la sua Dance Jerry a chiudere le 4 senza interruzione. Benvenuti in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Prima di Madonna, i Sound Lovers con Surrender. White Girl Wasted di Anna, la pillolina di Rap and Drop. Tayo Cruz e Ludacris con Break Your Heart. A proposito di cassa dritta e rap italiano, il programma da ballare a squarciagola, cioè Rap and Drop, vi ricordo che questa sera alle 23 c'è il nuovo episodio, sempre con me, con Don Cash, qui su Disco Radio. E se stai ballando con noi in questo weekend, fatti sentire chi è con noi al 393-800-3000. Ciao!
1: Ciao Don, sono Barbara Dell'Omazzo. Volevo salutarti stavolta anche con il mio collega Gabri.
0: Ciao. Ciao a te, ciao Gabri. Che bello, ragazzi, gente al lavoro in un momento di vacanza mi fa impazzire ancora.
2: Ciao.
3: Ciao Don. No, non fanno per me. Ciao Don.
0: Che cosa? Che cosa non fa per te? Voglio saperlo, sono curioso.
3: Cornate d'Adda.
0: Ah, ok, cornate d'Adda che parla con noi.
4: Si ascoltava Disco Radio, quando mettevano a Disco Radio Parade. Sì. Noi eravamo lì con la cassetta per registrare, schiacciare il pulsante rosso e il play davanti, così registravamo tutta la disco parade.
0: E se mamma entrava in camera?
5: Ciao Don, ciao. Lorenzo di Carmagnola.
0: Ciao Lori.
5: Ti ascolto da sempre. Disco Radio la numero uno e anche te.
6: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
7: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate da

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Le cose belle andrebbero vissute a ripetizione, come questo sabato in compagnia di Don Cash e Disco Radio Lovers. E allora la prossima, che dà il via alle prossime hit senza alcuna interruzione, con Alok, Khalid, Kygo, Willy William e di Martin Garrix e Sheeran. A ripetersi, si chiama così, Repeat It.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend. Stay.

0: arrivate le 19. Ma allora buon sabato ai Disco Radio Lovers, ancora la family in compagnia di Don Cash, ragazzi, ci stiamo divertendo tutti insieme. Chi è con noi si fa sentire. Salve.
1: Don, buongiorno, buongiorno, salvo da Milano.
0: Salvo da Milano, buongiorno, ritrovamenti.
1: Mi sono ritrovati io l'app di Disco Radio perché avevo cambiato lavoro, non mi facevano più ascoltare la radio, quindi cosa ho fatto? Ho cambiato lavoro.
0: Bravo. Se il tuo capo non ti fa ascoltare Disco Radio, tu cambia capo, che fai prima? Ma adesso, ragazzi, con sobrietà l'amore ogni tanto va preso bene, nel senso che comunque essere ubriachi e amare qualcuno è facile, invece amarlo da sobrio più complesso. Non lo dico io, ma lo dice Kamrad nella novità, si chiama Love Saba.

0: di Comrade, la nostra novità delle 19 in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Se stai ballando, fatti sentire al 3938103000.
1: Disco Radio è armonia,
0: sì,
1: simpatia,
0: sì,
1: allegria,
0: sì,
1: e una bella sinfonia. Grazie di esistere. Ciao Disco Radio.
0: Mancava l'energia, poi l'avevi detto tutti in IA. E allora grazie anche a chi ci descrive. Voi per noi

0: Dance, mamma mia che pezzone. Su Disco Radio Countdown.
1: Giuliana da Booster Sizio.
0: C'è Giuliana da Booster Sizio. Ce la facciamo così, tutta in house music.
1: Io vi ascoltavo già quando eravate Radio Zeta lì.
0: Dall'inizio.
1: Non ti so dire gli anni.
0: Tanti.
1: Un bacio, buone vacanze.
0: Ma che carina, buone vacanze a te.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e Piazzale Istria 4.
5: Info 338 22 98 730. E comprooroDoro.it.
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum?
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
13: Stiamo per volare, cinture di sicurezza allacciate, questa volta indietro nel tempo sugli ali della musica. Buon weekend su Disco Radio, ragazzi. Vi ricordate la melodia di Genie in a Bottle? No, non quella di Britney Spears, Genie in a Bottle del telefilm, ripresa dai D+D con Saga DJ.
14: Rhythmic History.
15: You ready to kick some ass?

0: Whisper DJ Cory nel nostro sabato insieme, i Disco Radio Lovers con lo zio Don. Chi balla balla, si fa sentire adesso il nostro numero di telefono. Ciao, chi è con me?
1: Ciao Disco Radio, Robby da San Giorgio.

0: Provincia di Torino. Ciao.
1: Ciao Brody, sembrava un pupillo del sud del Torino, però va
2: ciao,
1: bene.
2: Don. Ciao. Vi seguo dal 95, sono Vito Darò.
1: Vito Darò, che ascolta dal 95. Ciao. Un bacione a te, buon weekend. Che vi picchia?

0: 22.
1: Partiamo? Partiamo con 4 hit senza alcuna interruzione. Jatty Ranks, I See You, Samurai J, Flamenco Paranoia, Sexy dei French Affair, ma subito un giretto insieme ad Axwell e Born, quella che è stata la nostra novità di qualche mese fa. Whatever you turns you on, Disco Radio spacca se c'è il Don.

0: Mamma mia, che pezzo. 2001, Sexy French Affair, ci accompagnano in fondo alle 4 senza interruzione. Prima la pillolina di Rap and Drop, Flamenco Paranoia di Samurai J. Trattasi di paranoia e no, trattasi di Rap and Drop quando la cassa dritta incontra il rap o il pop italiano. E questa sera alle 23 c'è il nuovo episodio, sempre con me, con Don Cash e Disco Radio Lovers. Qui lo potete ascoltare, quindi mi raccomando ragazzi, e se per caso doveste perdere gli episodi dei programmi speciali, li potete recuperare in podcast dall'applicazione gratuita. Ciao!
1: 2015, da quando ho preso la patente. Un abbraccio e un saluto da Giorgia dall'Oltrepò Pavese.
0: Ciao a Giorgia dall'Oltrepò Pavese, che ci ascolta da tantissimi anni. Da quanto tempo siete con noi? Ciao!
2: Ragazzi, oggi è il mio compleanno! Ciao Monti, ciao Edo, auguri a me!
0: Auguri a lui! Autoaugurato! Ciao Vero, scusami, il nostro amico si è autoaugurato, mi piace tantissimo, ho detto, ma anche il nome, manco quanti anni, però auguri a prescindere.
3: Io ascolto il Disco Radio,
0: sì?
3: Da quando ho iniziato a trasmettere sui mitici 107.25.
0: Urca.
3: Ed era la radio dello Studio Zero.
4: Disco Radio Forever.
0: Disco Radio Forever, si è sentito molto male, credo di aver capito, dalla Valchiavenna. E ancora, chi è con noi si fa sentire, vai, un altro messaggio. Vai regia.
5: Sono Antonio da Milano.
0: Milano.
5: Stai tagliando l'erba. Mi ascolto sempre con le cuffiette.
0: C'è fatica, si sente.
5: Ormai da tanti anni ormai. E voglio salutare
0: chi?
5: A un collega, il biondo, che è col trattore a bagnare.
0: Ah.
5: È Rocco.
0: È Rocco.
5: Ciao.
0: E allora un bacio a Rocco insieme. Albi!

0: I want to talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: È sabato in compagnia di Disco Radio Lovers. Ciao Salvo che ci ascolta da Milano. Dalla Spagna invece la nostra amica Eleonora. Olè, l'applicazione è gratuita e le vostre foto sono bellissime. Continuate ad ascoltarci, alzate il volume perché adesso si parte, si picchia duro. Felicia con la sua Miles

0: ragazzi, non so come dirvelo, ma quando c'è Don Cash su Disco Radio a quest'ora lo sappiamo tutti che
1: sono le 20
0: su Disco Radio,
1: sono le 20:10, sì.
0: No, ancora le 20 in punto.
1: Non siamo quelli che vengono ancora
0: imperterriti il telegiornale. Se c'è il Don,
1: siamo con te.
0: A Marcor di rivedere i vecchi films. E allora benvenuti a Disco Radio Lovers, le 20 in mia compagnia. L'ultima ora che trascorriamo insieme, ma neanche tanto, perché poi ci risentiamo dalle 23 alle 4 con Paris Set, Rap and Drop.

0: Questa vita non è un déjà vu. Chi è il meglio sei meglio tu. Disco Radio insieme a Don Cash e i Disco Radio Lover sono la mia crew. Io mi perdo dentro me stesso e ogni tanto mi sveglio perplesso. E come dici, il mondo spinge e io mi stresso e va bene lo stesso. Il funk dei Dubauza, Lose Myself, davvero davvero bella, mi piacciono tantissimo, la pelle d'oca. Il freestyle è il mio, sono Don Cash, Disco Radio Lover, se state ballando, ditelo.
1: Mara da Cassano Magnago. Grazie. E anche Viola che è qui di fianco a me.
0: Ciao Mara, ciao Viola, ciao, chi balla?
2: Hola Don, Ale Rabusto.
0: Ciao Ale, adesso Alexandra Stan, Free Nagria, we are free. No.

0: Pedro Capò, Farruko in compagnia di Don Cash, la calma di Disco Radio Lovers che si muovono in questo sabato pomeriggio insieme. Ciao!
1: Ho ascoltato Disco Radio dal 2011, quando ho conosciuto la mia Daniela, sulla sua prestigiosa autovettura c'era questa radio che mi è piaciuta subito, ovviamente come la formazione.
0: Grande.
2: Ciao Don, Claudio da Sabarate.
0: Ciao.
2: Dai tempi di Marco Ravelli, però ho perso pure gli anni, guarda.
0: Beh, di sicuro sono stati gli anni migliori. Compagnia di Disco Radio, se ci balli ancora adesso vuol dire che sei un super super super membro della nostra famiglia. Buon weekend, Don.
3: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
4: Disco Radio. Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
8: L'estate

0: Macerrato, i Patagarri, Nitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio?
3: Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
8: Disco Radio. Ed è arrivato il momento di allacciare la cintura di sicurezza, ma anche il momento di splendere, di lasciare risplendere con le note di Gaia il nostro trascorso, il nostro passato. Cintura allacciata e dritti al 99, Gaia, Shine on me. Rhythmic.

0: Potrei trasformare in una passerella qualsiasi pista da ballo. I can do the dance for a hint on the runway. Disco Radio Lovers con Don Cash, Lady Gaga e Ducci nel nostro sabato pomeriggio insieme. Se state ballando insieme a noi, fatevi sentire al 393-800-3000. Ciao, chi è con noi in family? Buon pomeriggio.
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Sono Barbara da Garlate, ascolto Disco Radio dalla mia macchina con mia figlia, ciao.
0: Che carina, che voce garbata, un bacio a te, un bacio a tua figlia, vedi che siamo la family.
2: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
3: Meteo.
4: L'anticiclone si rinforza alle latitudini mediterranee e si espande gradualmente verso le regioni di nord-ovest. Un weekend di conseguenza con tempo in miglioramento si stabilizza già quest'oggi e tornano estesi rasserenamenti. Le temperature rialzano di qualche grado, ma senza eccessi di calore. La giornata di domenica sarà ancora ben assolata sul Piemonte e sulla Lombardia. Il caldo senza eccessi, con temperature massime, ad esempio su Torino e su Milano, prossime ai 27 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
5: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
6: Oh. Y'all ready for this?
0: Allora la prossima ve la potrei introdurre così. E questa è Disco Radio con Don Cash. Trovi la miglior musica che c'è. Era il 2018, le note di Tiesto, Zecco, Prime, Post Malone. Le prossime quattro hit partono così con Jackie Chan.
5: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Proprio lui, Simon, ai tempi di Gian, ora Simon de Medusa, mentre fanno il tour sia insieme che anche separati. Matt, Luke Degree, Luke, Matt, Simon. Insieme questa volta è Enrique Mamille ed era I Don't Wanna Go Home, la quarta tra le nostre quattro hit senza alcuna interruzione. Ancora buon sabato in compagnia dei Disco Radio Lovers, la voce di Don Cash insieme a voi. Se state ballando, diteci da dove o da quando, al 393 800 3000.
2: Ciao ragazzi, allora io vi ascolto esattamente
1: sì
2: da quando ho fatto la patente 18 anni fa. Ogni giorno siete sempre al mio fianco.
1: Che carino.
2: Sia con la macchina e sia con il camioncino del lavoro.
1: Ma che carino.
2: Sempre solo Disco Radio.
1: Grande, vedi, una fede, una radio, una dimensione. Siamo sempre solo noi, Disco Radio.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Io vi sto ascoltando da Erve, provincia di Lecco, da stamattina alle 6. Sono in giro a tagliare l'erba col decespugliatore sulle spalle e naturalmente Disco Radio a tutto volume.
1: Sì,
3: ciao, Massimiliano da Cantù.
1: Cantù.
3: Vi ascolto dagli anni 90.
1: Anni 90.
3: Periodo in cui anche sabato sera vi collegate con lo studio Z di Caravaggio.
1: Ma certo.
3: Ciao,
1: era proprio l'inizio.
4: Ciao
1: di
4: Don
1: tutto.
4: Cash, ciao Disco Radio.
1: Ciao.
4: Andrea da Pavia.
1: Ciao Andrea.
4: Io ascolto Disco Radio dalla veneranda età di 10 anni.
1: Da quando avevi?
4: Quindi
1: 10
4: nel 1998, epoca di Marco Ravelli, la DDD, Disco Radio Compilation.
1: Grande.
4: Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Grandissima fedeltà, vai, l'ultimo messaggio. Da quanto tempo
5: sei con noi? Dici a tutti questi che dicono 80-90 che non è la musica degli 80-90, è 90-2000. C'è un piccolo passo, 10 anni di differenza. Ciao
1: sì.
5: Don
1: Francesco da Valencia. Francesco, hai anche ragione, perché la costruzione della musica degli anni 80-90 era la disco music, era quella che veniva dalla musica funk, mentre la musica dal 90 al 2000 è la musica con la cassa dritta, quindi quella influenzata dalla nostra Italo Dance, tipo Gigi Dag per intenderci. Questa è la Family, Disco Radio Don Cash. Buon weekend Don, aspettavamo proprio te.
6: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E siamo quasi arrivati alla fine, ragazzi. Le ultime hit senza alcuna interruzione, poi piccola pausa per la cena. Ritornerò dalle 23 fino alle 4 del mattino con Paris Set, Rap and Drop. Don't Cash ai Disco Radio Lovers, il nostro weekend insieme. Buon sabato. Ci sono anche Sabrina Carpenter e Madonna, Bring Your Love.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: E così siamo arrivati alla fine. Adesso ragazzi ci salutiamo giusto per un'oretta. Io ritorno alle 23 con Paris Set, Rap and Drop, sempre qui su Disco Radio insieme a Don Cash e i Disco Radio Lovers. Buon weekend on, buona estate, ma adesso è il momento di volare indietro nel tempo sulle ali della musica per la nostra Extender Batch and the Rhythmic History.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Parte la festa. Torna l'appuntamento con il Rhythmic History anche nel weekend, il meglio della dance storica, un concentrato di musica che dura 60 minuti. Anche nel fine settimana gli amanti della dance storica si ritrovano qui. Dalle 21 fino alle 22 stiamo insieme, sono Valentina Guidi. Pronti quindi a cominciare. 1996, Gala, abbiamo scelto Free From Desire.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: La carica mi sembra quella giusta. The Concert 2004 su Disco Radio. State lì perché torna la storia del ritmo. Tra pochissimo 1999, Prezioso e Marvin sono già pronti.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: Vitara Hybrid. Tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
11: Suzuki. Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
14: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
0: L'appuntamento con la storia del ritmo è iniziato solamente da 10 minuti, quindi non siete in ritardo. Al posto giusto, nel momento giusto, l'orario quello degli amanti della dance storica che con i ricordi rivivono il passato. Viaggiamo, funziona così, avanti e indietro nel tempo, scegliamo tutte quelle che hanno fatto la storia del ritmo. Come promesso, 1999, adesso per un attimo andiamo lì con Prezioso e Marvin. Questa Tell Me Why.
17: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
17: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Leg of My Castle su Disco Radio 1998. Non siete in ritardo, ancora mezz'oretta da condividere. Il meglio della storia del ritmo torna tra poco dal 93.
1: Rhythmic History.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: della tua città e anche social. Disco
1: Radio. Da qui parte l'ultima mezz'ora insieme. Benvenuti su Disco Radio, anche ai ritardatari. Noi ci stiamo ad accompagnarvi e farvi ballare con il meglio della storia del ritmo anche in questo sabato sera. Ci potete ascoltare ovviamente dalla radio, magari se vi muovete in macchina o se siete a casa in questo momento, oppure se ancora vi state godendo le vostre vacanze, appuntamento da non perdere tramite la nostra app che vi portate

0: alla fine One More Time 1994, ancora una decina di minuti da condividere insieme. La Bush già pronta con Sweet Dream.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
4: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
1: Disco Radio.
0: Breakdown. Dritti fino alle 22, quello che succede ogni sera su Disco Radio. Riviviamo quelle che hanno fatto la storia del ritmo. Extended version del Rhythmic History 94. Adesso la Bush Sweet Dream.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
2: L'estate

0: Live, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum.
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Come on.
1: Disco Radio lo muove con Ale Zuber.
2: Disco Radio lo muove.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Radio.
1: This is Rap and Drop. Disco Radio Party Set. This is Rap.
2: Inizia qui Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola questa notte con noi. Il pop, il rap italiano su cassa dritta, quindi tutto da ballare e cantare contemporaneamente. Fred De Palma, Mischilla, Anitta, Dananai, Salmo, Colapesce, Mace, Ludwig. Insomma, questi sono soltanto i primi 5 artisti delle prime 5 canzoni. Anzi, neanche tutti, perché ne manca addirittura uno. Manca la prima. Manca la prima che abbiamo imparato a conoscere a Sanremo. Non è una rapper, ma secondo me è forte anche quando rappa. Avete già capito? Stiamo parlando di lei, Dito nella Piaga, che ci presenta l'Italia da Roma a Milano con tutto il fastidio del mondo. Ed eccola con Che Fastidio Remix.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop. Hi-ya!

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
7: Questo è il programma da ballare a squarciagola con Don Cash e Disco Radio Lover. Se non ti è bastato Tananai, non ti è bastato Salmo, Gemi Schilla, Anitta, Fred Palma, Ludwig, neanche Dito nella Piaga, beh, allora proviamoci di nuovo. Io propongo un bel menù con J-Ax, Fabri Fibra e i Crookers, mischiati a un pelo un pizzico di Shade, tutto cosparso da Anna, e poi partiamo con la grandissima versione remix di Ossessione di Samurai J, fatta da Socievole e Adam Wolf. Che ne dite, piace il menù?
6: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: La sua,
1: ciao Don Cash, eccolo. Sono Shade. Bello, ecco 5K.
0: Mi paghi?
1: No, non ti sto dando dei soldi. Ah, no, è il titolo della mia nuova hit.
0: E infatti abbiamo chiuso con lui. Il programma da ballare a squarciagola, da ballare e cantare contemporaneamente, lo trovate mercoledì alle 23, sempre qui in anteprima radiofonica con Don Cash e Risco Radio Lovers, oppure sull'applicazione gratuita. Mi raggiungono Matteo Epis e Edo Munari per l'ultimo episodio prima della pausa estiva del Party Set, tutti insieme. Alto il volume.
2: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
3: Allora, signor Sironi, Telomare!
4: Preso!
3: Signor Panzeri, Infradito!
5: Ci sono!
3: Signor Fantini, il Perizoma!
6: Io il Perizoma devo... Va bene, l'ho preso!
4: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
3: Canazzei!
4: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
3: Ma, signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
4: Ma siamo in 4!
3: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
7: Belli Svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
3: Con l'Infradito!
0: Ancora Don Cash al microfono, in questi giorni non vi lascio mai. Oggi ci siamo sentiti anche dalle 18 alle 21. Adesso Rap and Drop appena finito, ora Party Set. E domani ci risentiamo per l'ultimo appuntamento, ragazzi, 18-21, poi pausa estiva. E la family del pranzo con Don Cash ripartirà il 1 settembre. Ma adesso c'è New Religion. Party!

Guarda, la mezzanotte ufficialmente abbiamo messo il piedino nella notte, quella della domenica, anche se l'episodio è quello del sabato. In console con me Matteo Bissedo Munari, un abbraccio a Piero che balla da dronero, che in questo momento è in ferie e ci ascolta con l'applicazione gratuita. Arriva Longo con la sua Save Me, alto il volume. Party!

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
5: Disco Radio Parma.
7: Proviamo a sentire chi balla con noi in console. Ciao
8: Cristina, hai fatto bene a mandare quel freestyle, così il Max la smette di rompere le scatole che vuole fare il rap.
7: Ma voi fatelo fare, fare il rap è una cosa bella, oggi lo fanno tutti, lo faccio anch'io, lo faccio in radio, lo faccio in freestyle. Arriva Britney Spears, lei forse non fa rap, questo è Work Bitch.
9: Party.

0: E si è fatta luna, e luna, ormai si è fatta luna. Chi balla con lo zio Don Cash con Matteo Abisse Domunari? Si fa sentire ora, ciao.
1: Ciao Don, sono Sonia, dalla Valsassina in provincia di Lecco.
0: Valsassina in provincia di Lecco, che bella la Valsassina. Ci ho fatto un capodanno meraviglioso tanti anni fa. Arrivano Don Diablo, Wiz Khalifa, Gun, Go Home with a Stranger.

0: e anche social. Disco Radio Parma.
1: On and on, Disco Radio con il Don. Quanto spacca con il bro, te lo dico on and on. La prossima la potete anche cantare così. Ritorniamo a qualche annetto fa, il 2023, con i Punctual, puntualissimi anche nel nome. E sarà triste Armin Van Buuren con On and On.

0: disco Radio Lovers che si muovono di giorno e di notte con lo zio Don Cash, si fanno sentire. Mi piace veramente tantissimo, ragazzi. Senti qua.
1: Ciao Don Cash, ciao Lele.
0: Ciao Lele.
1: Visto sì. che non ti piace, che ti viene detto che sei il numero uno, sì. allora ho un'idea migliore.
0: Quale?
1: Sei il numero